stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati interventi di ammodernamento, fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Bolzaneto in direzione di Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati interventi di ammodernamento, fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Bolzaneto in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento della rete sulla 26 Genova-Gravellona-Toce fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 Traffic.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Riccione e Rimini Sud, sia il tratto tra Forlì e Cesena Nord, in entrambi i casi in direzione nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati interventi di ammodernamento, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Bolzaneto in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Emiliano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per programma di interventi di ammodernamento fino alle 6 di questa mattina, rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Bolzaneto in direzione di Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Riccione e Rimini Sud, sia il tratto tra Forlì e Cesena Nord, in entrambi i casi in direzione nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati interventi di ammodernamento, fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Bolzaneto in direzione di Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: sure it hurts more vivid and wise, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio. Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con la 12, Genova Sestri Levante e Bolzaneto in direzione di Milano. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina per lavori di manutenzione rimarrà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Chi da Firenze viaggia verso Bologna dunque può in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, non ci sono disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la 58 tangenziale est esterna di Milano e Agrate verso Milano, il traffico è stato bloccato a seguito di un tamponamento che ha coinvolto 3 auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove è stato bloccato il traffico nel tratto tra il bivio con la 58 tangenziale est esterna di Milano e Agrate in direzione di Milano a seguito di un incidente che ha coinvolto 3 auto. Nel tratto ci sono 2 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

yourself this. What are you doing it for?

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni. Il traffico è congestionato con 10 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio tra il confine di Stato e Malborghetto verso la 4 Torino-Trieste. E sulla 11 Firenze-Pisa-Nord tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa si segnalano 6 km di coda per un incidente che ha visto coinvolti due furgoni di cui uno ribaltato. Il traffico defluisce su una corsia. E sulla 7 Serra Valle-Genova un camion fermo causa 5 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, mentre sulla 1 Milano-Napoli per un incidente che ha coinvolto una moto si segnalano 2 km di coda tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano e tra Pero e Milano Est verso Brescia con 30 minuti per percorrere il tratto. È tutto, buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
4: Da sempre!
3: Vivono in super forma!
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
6: Ovunque tu sia! Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa, si segnalano 6 km di coda per un incidente che ha visto coinvolti due furgoni, di cui uno ribaltato. Il traffico al momento defluisce su una corsia. E sulla 1 Milano-Napoli, per un altro incidente che ha coinvolto una moto, si segnalano 4 km di coda tra Ceprano e Frosinone verso Roma. E ci spostiamo in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, un camion fermo causa 6 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, mentre il traffico è intenso sulla 23 Udine Tarvisio tra il confine di Stato e Malborghetto verso la 4 Torino Trieste, e sulla 4 Milano Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano e tra Pero e Milano Est verso Brescia. I tratti si percorrono in 30 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla nostra rete, ma iniziamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord. Tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa si segnalano 6 km di coda per un incidente risolto. Due le corsie al momento al traffico. Il camion è stato rimosso sulla 7 Serravalle-Genova. Rimangono 6 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Mentre sulla 1 Milano-Napoli il traffico è congestionato con 4 chilometri di coda tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Il traffico è intenso sulla 23 Udine-Tarvisio tra il confine di Stato e Malborghetto verso la 4 Torino-Trieste e sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. I tratti si percorrono in 30 minuti. È tutto al momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dalla Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, sono 5 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si transita su una sola corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Code in direzione di Modena, 6 km tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord per un incidente, mentre per il traffico intenso 2 km di coda tra il confine di Stato e Vipiteno e 4 km di coda tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente con due veicoli coinvolti causa code di 4 km tra la diramazione per Ravenna ed Imola verso Bologna. Infine in Toscana un altro incidente, questo risolto, fa registrare sulla 11 Firenze e Pisa Nord 3 km di coda tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa. Buon viaggio.
0: RTL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia, circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria, lungo la 7 Serra Valle Genova, sono 5 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Vi ricordo che si transita su una sola corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo lungo la 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Si segnalano code in direzione di Modena, 6 km per l'incidente tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord, mentre per il traffico intenso 4 km di coda tra il confine di Stato e Vipiteno e tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente ora risolto causa 4 km di coda tra Dimazione per Ravenna ed Imola verso Bologna. Infine in Toscana un altro incidente, questo anche risolto, causa sulla 11 Firenze-Pisa Nord 3 km di coda tra Altopascio e Lucca Est verso Pisa. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla Liguria. Vi ricordo che sulla 7 Serra Valleggiana sono 4 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Al momento si transita su una sola corsia, prestate quindi la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo lungo la 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Ci segnalano code di 4 km in direzione di Modena a causa di un incidente tra Chiusa, Val Gardena e Bolzano Nord, mentre per il traffico intenso tra il confine di Stato e Vibiteno e tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente causa 3 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, mentre un altro incidente, questo però risolto, fa registrare 4 km di coda in diminuzione tra Diramazione per Ravenna ed Imola in direzione di Bologna. Questo al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa, guidate con prudenza, buon viaggio.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: more vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: 14 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria, sulla 7 Serra Valle Gerna. Sono 4 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Al momento si transita su una sola corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità. Questo per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo lungo la 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Ci segnalano per il traffico intenso code in direzione di Modena, 4 km al confine di Stato e Vipiteno e 2 km di coda tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, mentre un altro incidente, questo risolto, fa registrare code per 2 km la diramazione per Ravenna ed Imola in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.

0: something I want to talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
4: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta sulla rete, iniziamo dalla Liguria sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori sono 4 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Vi ricordo che al momento si transita su una sola corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. È un veicolo fermo in avaria la causa delle code di 4 km che si registrano sulla 1 Milano-Napoli. Tratto è quello che va tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Sulla A22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia, traffico intenso, code in direzione di Modena, 4 km al confine di Stato e Vipiteno e 2 km di coda tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Infine sulla 14 Bologna-Taranto un incidente ora risolto, causa 4 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: 44 minuti dopo le ore 11, una buona giornata, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento dalla 1 a Milano-Napoli, dove per un veicolo fermo in avaria sono 4 km di coda tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Ci spostiamo in Liguria per lavori, 3 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzanente e Busalla verso Milano e 1 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Varazze in direzione del capoluogo. Su questi cantieri si transita su una sola corsia. Prestate quindi la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità sia per la sicurezza di chi viaggia sia per chi lavora in autostrada. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente risolto causa 3 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Infine sulla 22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia, traffico intenso, code in direzione di Modena, 4 km tra il confine di Stato e Vipiteno e 2 km di coda a partire da Carpi. Con questo è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria. Sono 2 km di coda tra Modena Sud e la A22 del Brennero in direzione di Milano, mentre per lavori 1 km di coda tra Casalpusterlengo e Piacenza verso Bologna. Altri lavori causano 2 km di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Bottanite e Busalla in direzione di Milano e sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Si transita su una sola corsia, quindi prestate attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In Toscana, a causa di un incidente risolto, 3 km di coda in diminuzione sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa. Infine, sulla 22 del Brennero non gestita, Autostrade per l'Italia, 4 km di coda per il traffico in direzione di Modena tra il confine di Stato e Vipiteno e tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: 30 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso. Sono 2 km di coda tra Modena Sud e la 22 del Brennero in direzione di Milano, mentre per lavori 1 km di coda tra Casal Pusterlengo e Piacenza verso Bologna. Altri lavori causano in Liguria 2 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e sulla 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Varazze in direzione del capoluogo. Vi ricordo che si transita su una corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In Toscana un incidente ora risolto, causa 3 km di coda sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, infine sulla 22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia. 4 km di coda per il traffico intenso verso Modena tra il confine di Stato e Vipiteno e tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso diretto a Modena si segnalano 4 km di coda tra Confine di Stato e Vipiteno e 2 km di coda tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Per lavori 2 km di coda sulla 7 Serra Valle Gerona tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano e code sulla 1 tra Casalpusterlengo e Piacenza verso Bologna e tra Attiliano e Orvieto in direzione di Firenze. Si transita su tutti questi cantieri su una sola corsia, prestate quindi attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 23 Udine Tarvisio, traffico congestionato, causa 2 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso la 4 Torino-Trieste. Infine sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali code tra Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Era l'ultima notizia, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della rete. Iniziamo dalla 22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia. Per il traffico diretto verso Modena si segnalano 4 km di coda tra il confine di Stato e Vipiterno e 2 km di coda tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo lungo la 23 Udine-Tarvisio. Per il traffico congestionato sono 2 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso la 4 Torino-Trieste. Sono invece dei lavori a causa delle code di 1 km sulla 1 Milano-Napoli tra Attiliano e Dolvieto in direzione di Firenze. Vi ricordo che in prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, quindi prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Infine sulla 9 Lenate Como Chiasso per le operazioni doganali code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Giulia Radio.
1: 29 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta su gran parte delle reti. Iniziamo dalla 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso diretto a Modena a causa 4 km di coda tra il confine di Stato e Vipiteno. Ci spostiamo lungo la 23 Udine Tarvisio, per il traffico congestionato sono 2 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso la 4 Torino Trieste. Per il traffico intenso code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Infine in Lombardia lungo la 9 Lenate-Chiasso le operazioni doganali causano code tra Montelupino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre il traffico causa code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pera e Milano Est verso Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: 44 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 22 del Brennero non gestita da Autostrade per l'Italia. Per i flussi intensi diretti verso Modena si segnalano 4 km di coda tra il confine di Stato e Vipiteno. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, traffico intenso, code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze e tra Modena Sud e la 22 del Brennero verso Milano. Infine, proprio in Lombardia, sulla A9 Lenate Chiasso, si registrano per le operazioni doganali code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre per i flussi ancora intensi code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia e nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Era l'ultima notizia, guidate con prudenza, fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona e sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino e tra Piero e Cormano verso Brescia. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze e tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano. Più a nord, nella stessa direzione, coda per incidente tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.
4: E

0: mantiene ossa sane e forti.
1: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
0: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona, e sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino e Trapero e Cormano verso Brescia. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze e tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano. Più a nord, nella stessa direzione, coda per incidente tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano. Sempre sulla 1 verso Firenze, 2 km di coda per veicolo in panne tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona e sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino e Trapero e Cormano verso Brescia. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze e tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano. Più a sud, sempre sulla 1 in direzione Firenze, 3 km di coda per veicolo in panne tra Aglio e Calenzano. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro, tra Portonaccio e la tangenziale Est. Per ora è tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze, 4 km di coda per un camion in panne in galleria. Sulla 7 Serravalle-Genova, 2 km di coda per veicolo in panne tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Ancora code a tratti sulla 1 tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano e tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Queste le principali notizie. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 7 Serra Valle Genova. Tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 3 km di coda per un camion in panne. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra San Giuliano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Bologna, tra Modena Sud e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano e tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove per un camion in panne segnaliamo 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e in direzione opposta verso Genova 1 km di coda per incidente tra Bolzaneto e il bivio per la 10, sempre per incidente verso Genova sulla 12.

Genova Sestri Levante, un chilometro di coda tra Genova Est e il bivio per la 7. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano verso Firenze. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Infine sulla 9 Lainate-Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Queste le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino in Liguria, sulla 12 Genova Sestri, rilevante coda per incidente tra Genova Est e il bivio per la 7 in direzione Genova. Sempre per incidente verso Genova, sulla 7 Serravalle Genova, un chilometro di coda tra Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Savona. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze. Ancora code a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e Trapero e Milano Est in direzione Brescia. Sulla 7 3 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino in Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, 3 km di coda per incidente tra Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Savona in direzione Genova, sempre per incidente verso Genova sulla 12 Genova Sestri Levante, coda tra Genova Est e il bivio per la 7. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Sulla 7, 3 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante: in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e il Bivio per la 10 Genova Savona in direzione Genova, 4 km di coda per incidente. Per lo stesso evento sempre verso Genova sulla 12 Genova Sestri Levante, coda tra Genova Est e il Bivio per la 7. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra

Trapero e Milano Est in direzione Brescia, sulla 7 3 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante: in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Savona in direzione Genova, 4 km di coda per incidente ora risolto. Ci spostiamo in Lombardia sulla 9 Lainate Como Chiasso, dove per attraversamento dogana segnaliamo coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 7 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti!
6: Buona digestione, ossa forti
7: e ti mantiene giovane!
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
8: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
9: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per incidente ora risolto segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Savona in direzione Genova. Si transita su tutte le corsie disponibili per lo stesso evento, sempre verso Genova, sulla 12 Genova Sestri Levante, coda tra Genova Est e il bivio per la 7. In Lombardia sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sempre in Lombardia sulla 4 Milano Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Sulla 7 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso in Liguria segnaliamo code in direzione Genova sulla 12, Genova Sestri Levante tra Genova Est e il Bivio per la 7, sulla 10 Genova Savona tra aeroporto e il Bivio per la 7 e sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il Bivio per la 10. Sempre sulla 7 verso Milano 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine sulla 9 Lainate Como Chiasso 4 km di coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso uscita Merci verso la Svizzera. Buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, perché tra il bivio con la 16 Napoli-Canose e Acerra Fragola verso Roma abbiamo 3 km di coda per un incidente avvenuto tra 4 auto. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Mentre invece siamo su una tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, sulla A22 Brennero-Modena, tra Affi e Alavio in direzione del Brennero, il traffico è bloccato con 8 km di coda a causa di un incidente. Spostandoci adesso sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo 4 km di coda per attraversamento doganale. Rimanendo sempre in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, traffico intenso e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e a Cerra Fragola verso Roma abbiamo 3 km di coda per un incidente tra 4 auto. Mentre invece vi informo che sulla 22 Brennero-Modena, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, il traffico non è più bloccato a causa di un incidente, ma permangono 8 km di coda tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. Spostandoci invece adesso sulla 9, la Inate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, sono 4 km di coda per attraversamento doganale. Traffico intenso poi sulla 4 Milano Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, tempi di percorrenza di circa 50 minuti, mentre sulla 7 Milano Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, 2 km di coda per un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa sulla rete, infatti vediamo le notizie attive al momento che riguardano innanzitutto la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e il bivio con la Cerra Fragola verso Roma ci sono 3 km di coda per un tamponamento tra 4 auto. Mentre invece sulla 22 Brennero-Modena, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Affi e Alavio verso Brennero ci sono 8 km di coda per un incidente. Passando alla 9, Lenate Como Chiasso, siamo tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, ci sono 4 km di coda per attraversamento doganale. E poi sulla 4 Milano-Brescia il traffico è intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, così come nel tratto, cioè nel senso opposto, tra la tangenziale Est e Viale Certosa. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: tu ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, infatti da Cerra Fragola e il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli. Abbiamo un chilometro di coda per un incidente, lo so personale sta ovviamente intervenendo. E risalendo poi in A1 anche tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze, c'è un chilometro di coda per un incidente, il traffico al momento scorre solo sulla seconda corsia. Vi informo poi che sulla 22 Brennero-Modena, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Fialavio verso il Brennero abbiamo 6 km di coda per un incidente, mentre invece sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento dogana, e poi sulla 4 Milano Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione in graduale diminuzione sulla rete, permangono però alcune notizie di rilievo, come quelle che riguardano la 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Fabbro, infatti in direzione di Milano abbiamo un chilometro di coda per un incidente. E poi vi informo che sulla 22 Brennero-Modena, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Affi e Alavio verso il Brennero sono 4 km di coda per un incidente, mentre invece andando sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzano e Debusarra verso Milano, c'è 1 km di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Spostandoci sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, così come anche sulla 8 Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate, Arese, Castellanza verso Varese, e poi chiudendo con la tangenziale in Napoli, traffico intenso tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione sulla rete, vediamo le eccezioni al momento che riguardano la 1 Milano-Napoli, perché tra Orvieto e Fabbro verso Firenze sono 2 km di coda per un incidente tra due auto. Andando poi, e si viaggia in seconda corsia, andando sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lenate, la coda invece per lavori di ammodernamento. Sulla A22 Brennero-Modena, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Afia Lavio verso Brennero ci sono 4 km di coda per un incidente, mentre sulla tangenziale di Napoli abbiamo flussi intensi tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Incisa, Reggello e Firenze Sud verso Milano dalle 22 alle 5. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze riscontriamo 2 km di coda per un incidente da poco risolto, quindi tutte le corsie sono ora percorribili. Mentre sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate la coda è per lavori di ammodernamento. Vi informo che sulla 22 Brennero-Modena, tratta non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Affia Alavio verso il Brennero ci sono 2 km di coda per un incidente, mentre sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli ci sono code per traffico. Vi informo che questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Milano dalle 22 alle 5. Mentre prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale diminuzione sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla tangenziale di Napoli, perché tra Astroni e via Campana verso Pozzuoli abbiamo una coda per un incidente avvenuto da poco all'interno di una galleria. Al momento il traffico defluisce esclusivamente in terza corsia, mentre spostandoci sulla 9 Lainate e Como Chiasso, tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, la coda è per programmati lavori di ammodernamento della rete. Questa notte, sempre per lavori, vi informo che sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Incisa-Reggello e Firenze Sud verso Milano dalle 22 alle 5, e ancora per lavori sulla 26 Genova Grevellona-Toce, tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e la diramazione di Predosa-Bettole verso Grevellona-Toce, il tratto chiuderà dalle 22 alle 6. Prima di concludere vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. È tutto al momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare praticamente su tutta la rete. L'unica eccezione al momento proviene dalla 7 Milano-Genova. Infatti tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova abbiamo una coda per un mezzo in avaria all'altezza del chilometro 99 e 100, mentre invece vi informo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna fino alle 5 di domani mattina, e poi sempre in A14 è chiuso anche il tratto a Bologna-San Lazzaro e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso la 1, la 1 Milano-Napoli sempre fino alle ore 5. E prima di concludere vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto quindi per il momento da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete. L'unica eccezione proviene dalla A7 Milano-Genova. Infatti tra Vignola e Burbera, Isola del Cantone verso Genova, c'è una coda per un mezzo in panne. Mentre invece vi informo delle chiusure in atto per lavori di ammodernamento, partiamo dalla A14 Bologna-Tana.

Taranto, dove è chiuso il tratto tra Faenza e Forlì in direzione di Taranto, riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Analoga situazione anche nel tratto tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna, e poi anche il tratto tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 13 Bologna Padova in direzione della 1 Milano Napoli. Tutti questi tratti appunto riapriranno domattina alle ore 5. Prima di concludere vi rammento di prestare la massima attenzione in prossimità di un cantiere, rispettando i limiti di velocità e seguendo le indicazioni della segnaletica. È tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, non abbiamo segnalazioni al momento. Infatti vediamo adesso le chiusure in atto per lavori di ammodernamento. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove il tratto tra Faenza e Forlì in direzione di Taranto è chiuso fino alle ore 5, così come anche sempre in A14 il tratto tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna. La riapertura prevista è sempre alle 5 e stessa dinamica anche per il tratto tra Bologna-San Lazzaro e il Bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli. Vi informo poi che questa notte chiuderà anche il tratto della 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Milano, ma dalle ore 22 fino alle 5 di domani mattina. Prima di concludere vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 26 dei Trafori, per programmati lavori, è chiuso il tratto tra la 10 Genova Savone e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Bologna. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 di Retissima, per programmati lavori, è chiuso il tratto in direzione di Firenze. Si consiglia di percorrere la A1 panoramica. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla nostra rete, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Monte Marciano e Marotta in direzione di Bologna. Segnaliamo un chilometro di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia, in direzione di Milano, il traffico è bloccato con accodamenti per il tamponamento tra tre auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano, il traffico è bloccato con accodamenti per il tamponamento tra tre auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia verso Milano, segnaliamo accodamenti per il tamponamento tra tre auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 10 Genova-Savona, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Arenzano e la 26 dei Trafori verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 10 Genova-Savona, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, con la riapertura prevista alle 5 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 12 Genova Sestri Levante, per programmati lavori, è chiuso il tratto compreso tra la 7 Serra Valle Genova e Genova Est verso Livorno. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.